itshepelanga Jehova bakeke ba sisingwa ke letho ntate dimpho mpholo ale ha ntate molo ramoseka.

memma fako khunanyane kae ka pa kae morena tlo yo golo eng ka panenga me Alice Magomo tapelo ya morena ngkhono ka dithabaneng apelo ya modimo ntate tsepanga mahlo senkuni le masale sono moja ngkhono matsep sono kando me mare thabile polao ya phila mopheme ya phila mem a wisa rorisang.

0: bana ba ke ba mang ba ntseng ba bua ntse ke bua ke tla itsamayela machinana a le kepetea
1: tšhelete ya mmuso itsile go patetswe ntho e siyo go pataletswe ntho e sa itsiwang o e mong wa batho ba kentseng letsogo go patala mosebetsi o sa felang oreng oreng ebele oreng re kgomente go wetsesa jale tšhelete ya mmuso ke ne batlaile ke swabile ebele oreng ga o swabile
0: legeteleletse eng ga ke mmone mon le ntse le nkutlwa gore na ke reng ke re ga ke mmone mona motho eno wa lona o o tho entse jwang jale ke kenakenane le motho a itelekileng
2: ka ga mowa ka o la nlaela ampha o e outa go tswela pele ka dipromotion. I think you need to prove it beyond reasonable doubt gore ke dilo tse molao taba tse ntse o bileng ka tsone nna
3: Bophelo ha bo emele hore kgwedi e fele o tle o gole. Ngwana o hloka eng eng sekolong. Dijo di a fela ka tlung, dipalangwang le tsona di a bitsa. Empa le teng o ntse o batla. Tjhe, ha se ho batla fela o lokela ho qala. O tlameile ho boloka tjhelete. Ka Let's Go Save Smart eletsego, o ka qala ho boloka ho tloha ka 50 maluti fela. Tjhelete ya hao ya fumana tswala letsatsi le letsatsi. Ha ho di difiso tsa kgwedi le kgwedi, mme o kgona ho ntsha tjhelete ya hao ha o e hloka. Ho boloka tjhelete ho lokela ho thusa bophelo ba hao ho atleha, e seng ho bo sitisa. Etela lekala la rona le haufi le wena kajeno. Bua le rona. Letsetsa 2203-1017 kapa romella WhatsApp ho 5907-3570. Letshego. Improving lives.

mamedi metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela mme ditaba tse tsenang letsatsi ka puo ya Sesotho tsona hem mamedi o di ballwa ke Tebello Jane ha re fumane ditaba tse tsenang letsatsi hem mamedi ha re le mothating ona.

Parisian music dumelang botsa ke hore na wena mo mamedi ha ntso tsa maleto lena bile re ntse re ra galukisa 2020 fix ke eng tlo reng ena yona rilo nahle ke ke na hana nke ke etse ka mogofapaneng ke nke ke yatamela ka mogofapaneng tate phelo majola o re elelisitswe seno sengwa letsatsi hore re lokela ho etsa dintho ka mogofapaneng o nahana ka mogofapaneng ho atamela dintho ka mogofapaneng ke la ka bana thaba tibla o itse rilo good morning happy monday ke be ke mametse ore nna ke hloka ho etsa dintho tse fapaneng ho latela ore na kgwebo yaka etsa maya jwang ore haholo ha hutlwa batho mbeo ke sebetsang le bona rilo ore I have to be strict ho bakana go tsedi batho ba watamela ka hore ba otlwahetse ke yona ntho ke lokelang ho ifetola bona ke nyo lokelang ho ruko ifetola mo mamedi ha ontso o sheba taba ena ka poleto lena la ho hola la ba motho a betere dintho tso re ntse na tsona ke tsona tse tla nthusa hanga ka ka di fetola tsena tsona ke hloka hore nke ke di fetole ke bana na ke di atamela jwang tabela hore hey rilo nna ke hloka ho fetola mogo ke atamelang di tshelete tsa ka kateng ke yona ntho e nkisang morao eng hulela morao hona ho rilo ore ga le bona tate majola mamedi ke khona thutetsa tsilena ha holo e re eleliswa lo hona ho getsa ge ele hloko taba ya hore ha ke tlotla re atle a fela ha ke tlotla re tlokoma fela ha ke tlotla re lukisa fela ka mantswe empa hona le ditlwaelo tse o gulukelang ho dikenya tshebetsong me tate majola tsatsilena ona ge le mosa lo hona hore thusa hore hona le dintho tsa go lokelang ho di ho di fetola na hana ka mogofa paneng bare wa rilo nna ke tlo fetola mogo ke nahanang ka teng I love that ntate phelo o ntse example ka bokulo hangata e hlile ke seo re se tshwang ka ka leleme la rona rilo or the power of the tongue yeah ne yeah ha be kholotse ho nna le wena re qala beke ya rona mo mamedi hore re fetole dintho mina hano ya rona katemela rona di ntontse itseng tere bona na taba ena tla re isa kae but a good morning rilo nna ke tlo fetola batho ba mpotileng the friends that I have le ho sheba na ba ntisa kae o re ke yona ntwe ke fetolang ke no tsole pele o re jwetse o re bolela o re na wena ke ntwe e fetolang ho re o tlo hole ho re o tlo ba motho a betere ho re o tlo atlehe o fihlele ditabatabelo tsa hao le di nthotsane tse o itseng o batla hore o di fihlele idula ho ema shuma mabedi a metso e supileng ka mara hora ya le shume ke people's choice radio 92.8 we saw 104.3 megahertz good morning